Altitudine, loc forme elementi, fatus e materia, tinis elementi, similis in folio, decotud venti, funcit enim proprium filo sapienti, supra petra molere